Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

loro. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

0: domenica.
1: Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

dovremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spegnere.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Savi arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: L'UEFA quadrato con la Spagna, torna all'allerta Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Mercoledì 5 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario del Tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento. Il messaggio della ministra Roccella. E ieri a Milano i cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che ha accolto il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il capitano del Milan. La bara è stata portata a spalla dai compagni di squadra, talora Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa gli applausi per Maldini e Van Basten, pesanti contestazioni per il proprietario squadra del club rossonero, cardinale. Gesù ama i piscinin, scandisce nell'omelia all'abate di Sant'Ambrogio, consegnando Baresi alla predilizione ultraterrena. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro, sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Val Padana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazi ski intenta l'assalto ad ebrei italiani. Il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buongiorno dalla redazione, mercoledì 5 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. La crisi migranti in Spagna in apertura. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca: ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò Non dimenticate, benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 5 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve. Si ricorda la leggenda del prodigio del 358 d.C., quando una nevicata estiva ricoprì la sommità del Colle Esquilino proprio nel cuore di agosto, indicando dove costruire la prima Basilica Mariana d'Occidente. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1914. A Cleveland, negli Stati Uniti, viene installato il primo semaforo elettrico stradale. Con le sue luci rossa e verde, il giallo sarebbe arrivato più tardi, ha rivoluzionato per sempre la circolazione nelle nostre città. Nel 1962, a soli 36 anni, scompare tragicamente nella sua casa di Los Angeles l'icona del cinema mondiale, mito di eleganza, Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura pop. Nel 2012, ai Giochi Olimpici di Londra, il fulmine giamaicano Usain Bolt vince l'oro nei 100 metri piani, stabilendo il record olimpico di 9 secondi e 63 centesimi e confermandosi l'uomo più veloce del pianeta. Auguri a Federica Pellegrini, la divina del nuoto italiano, internazionale, campionessa olimpica e mondiale, tra le atlete più vincenti e amate nella storia dello sport azzurro. È nato oggi anche Neil Armstrong, l'astronauta americano che nel 1969 fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna, pronunciando la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. E auguri anche all'attore americano Jesse Williams, celebre per il ruolo del dottor Jackson Avery nella serie cult Grey's Anatomy. È tutto anche per oggi, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati per operazioni doganali, code per 3 km sulla A9 Milano-Como-Chiasso, Como-Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per un veicolo in panne, code sulla 8 dei Laghi, tra la barriera di Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese. Rallentamenti per traffico sulla A4 Milano-Venezia, tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, per un mezzo che ha perso il carico, si rallenta tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla 8 dei Laghi. A partire dalle 21 di questa sera l'autostrada chiuderà tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica. Morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend, tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
5: Sono le 10 e 5 minuti.
6: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazi skin tenta l'assalto ad ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con le informazioni e buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia, dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono arrivano i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente e spiragli per Hormuz, il segretario del tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti anche se non diretti. Non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita, un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. E ieri a Milano i cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che ha accolto il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il capitano del Milan. La bara è stata portata a spalla dai compagni di squadra, talora Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa gli applausi per Maldini e Van Basten, pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero, Cardinale. Gesù ama i piscinin, scandisce nell'omelia all'abate di Sant'Ambrogio, consegnando Baresi alla predilizione ultraterrena. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
7: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
8: Estatissima, il programma della tua estate.
9: Vi è offerto da
10: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca, ottorino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamo, è la stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata a palla, questa ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie e il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia di Auxologico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè della parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio

0: prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali, con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
1: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
0: esatto,
1: di stappare.
0: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
1: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli alberghi, no? E
0: certo,
1: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
0: sì,
1: per esempio, perché
0: sì,
1: l'aria condizionata favorisce,
0: sì,
1: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
0: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo ad avere rinorrea, cioè cominciamo ad avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre, però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina, ad esempio, è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo, diciamo, traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto,
1: sì, sì,
0: a un momento di freddo
1: di
0: gigantesco,
1: freddo.
0: E le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
1: Senti,
0: una cosa che vorrei dire sull'estate, che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno, diciamo, l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche, quindi sinceramente se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusiti.
1: Ecco, ti stavo facendo una domanda proprio sul tema, chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia, molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'afa, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
0: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non di interno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione, purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno, si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi poi certamente può peggiorare la roncopatia durante l'estate.
1: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
0: Grazie mille a voi.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Allen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo: Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Allen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
3: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
4: Al centro esatto della musica.
3: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Time. Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo che è questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora, noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare il perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione. Molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, smucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta. Le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura. Comprate il gelato alle pesche, arrivano gli ospiti, biscotto, gelato, pesche buttate sopra, su ciotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
0: Detta così, è finita. È pronto,
1: è facile.
0: Sì, ma
1: facile.
0: Veramente è facile.
1: Ma perché cucinare deve essere complicato? A casa è faticoso e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli e un forno. No, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare un gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu. Devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
0: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale. È veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma deve essere divertimento soprattutto. Questa è la cosa fondamentale.
1: Certamente.
0: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
1: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a tutti.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Estatissima!
1: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra estatissima appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia con la voce di Elisabetta Dente, bentrovata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Canici di Stelle anima il 7-8 agosto il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Canici Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini quali Sangiovese, Albano e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il one man show comico, cabarettista e attore Max Tisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo L'Agam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobe Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla Volta dei Laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, si intitola Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del Comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso, proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'orto botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E l'invito a visitare il parco faunistico Cappeller, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin si può vivere la prima parte del museo dedicata all'evoluzione dell'uomo e la seconda quella degli animali.
0: Grazie di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in Estatissima.
1: Grazie a te.

settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta. Sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2026.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: Sono le 11 e 4 minuti.
4: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. La crisi dei migranti in Spagna è in primo piano. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario del tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca: ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-up weekend. 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: e 56 minuti.
1: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazi ski intenta l'assalto ad ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario del tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca: ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. E ieri a Milano i cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della Curva Sud che ha accolto il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il capitano del Milan. La bara è stata portata a spalla dai compagni di squadra, talora Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero, Cardinale. Gesù ama i piscinin, scandisce nell'omelia all'abate di Sant'Ambrogio, consegnando Baresi alla predilizione ultraterrena. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Barbra Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a rossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand, in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, rallentamenti per lavori sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Si procede a rilento per traffico sul milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. In programma lavori notturni sulla A9 Milano Como Chiasso a partire dalle 22. L'autostrada chiuderà tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Si lavora di notte anche sulla 8 Milano Varese, con chiusura dalle 21 alle 5 del tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario l'autostrada chiuderà anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it.

0: Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: e 57 minuti.
1: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Il casino dei misti proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura, la crisi migranti in Spagna in primo piano. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti anche se non diretti. Non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari, sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, sempre.

0: bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Oggi Ora Musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un Posto al Sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate, Il Mondo Gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie della chiamata. Grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato
0: ma
1: nelle
0: ci
1: canzoni,
0: sta,
1: quindi,
0: certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi è più per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
0: la canzone.
1: Le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, là.
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e fatto una selezione di voce, improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato.
0: E allora?
1: Ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
0: tra libri,
1: carriera,
0: musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick della chiamata, a presto.
2: La metti sul giornale,

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di Cabana di Matana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e tagliata di giù e meditazione nodo a quota su Monte Guardi, di la natura di una linea di strada, magari potremmo andare in vino alla cerimonia del cacao. No, al mare Romagna no, c'è un droga vecchia, la prossima stata spiagge di Nossi Vesi, ma possiamo andare a Cinocchi in India a visitare i tempi di Karamea. Ma 5 pedali, lo so, ci stai confinito, ma resta di qualche giorno si arriva lavoro. Lì possiamo partecipare a sessioni di approfondimenti fisici, certo, mi sono sempre stata tentata. Beh, sessioni di tennis, ma basta una sonore, perché se non sono perché ci siamo contati con gli amici, se no, per dare,
2: vedi tu.
3: Odio la musica, c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di te.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

World Goes Around con questo classico in versione rivisitata, classico dei Queen, Too Much Love Will Kill You, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: L'incontro era Tati S tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sulla A4 Milano Venezia per un incidente. Chiusa l'uscita di Rovato per le provenienze da Milano. Ancora in A4 per il traffico intenso. Ci sono code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Per un veicolo in panne, code sulla tangenziale ovest di Milano tra Corsico Gaggiano ed il bivio con la Milano Genova verso Bologna. In programma lavori notturni sulla A9 Milano Como Chiasso a partire dalle 22. L'autostrada chiuderà tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Si lavora di notte anche sulla 8 Milano Varese, con chiusura dalle 21 alle 5 del tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario l'autostrada chiuderà anche in direzione di Milano tra Castronno e Sulbiate Arno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, Allo stesso modo, noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
6: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
10: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Cupido, questa è la canzone di Event, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1990, insieme Baccini e i ladri di biciclette.

Sotto questo sole bello pedalare, chissà se in questo momento c'è qualcuno che pedala ascoltando Ora Musica. Erano Francesco Baccini, Ladri di Biciclette, nel nostro angolo dei ricordi. Tornano le novità di Ora Musica con un altro grande ritorno, perché è un artista che negli anni 80 andava davvero molto molto forte, Bernardo Lanzetti. C'è una nuova canzone, Inseguendo il Maestro, novità di oggi.

trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui

0: Bernardo Lanzetti, Aura Musica, il suo ritorno segnato da questa canzone, nostra novità, Inseguendo il Maestro.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music.

La Samba della Caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A Domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto.

0: 58 minuti.
1: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questo mercoledì 5 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I Tears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.

0: spagnola, gli angeli fanno la ola.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel Tempio Maledetto. L'attrice, poverina, dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Mercoledì 5 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Arieccoci qua anche oggi con il nostro Golden Classic. Qua si ascolta solo la musica targata 70-80. Noi negli anni 90 non ci mettiamo piede, come non mettiamo piede neanche negli anni 60. Anche se comunque meriterebbero ogni tanto di farsi delle belle passeggiate in quegli anni. Ma non è detto che il nostro Golden Classic un giorno o l'altro vada a prendere anche canzoni di quegli anni, vedremo, dai. Allora, siete pronti per trascorrere un'altra oretta alla grande ascoltando la musica che ormai è quella che gira solo sul Golden Classic? La bella bella, la M maiuscola di musica? Beh, mi auguro di sì, dai. Allora, partiamo oggi alla grande con un gruppo che da qualche tempo a questa parte sto facendo riascoltare con diverse canzoni, dalle più dolci alle più tirate, come forse è il caso di questa qua. Volete sapere di chi sto parlando? Dei Chicago.

la musica è bella, comunque è bella sotto tutte le salse. Loro hanno fatto questa canzone che si è fermata in un modo violentissimo. Va bene, non c'è nessun problema, capitano queste cose qua. Allora, erano il gruppo di Chicago con la canzone che si intitolava Street Player, canzone che qualche anno prima aveva fatto anche una certa Shaq Khan. Non so se ve la ricordate quella canzone, l'ascolteremo in un altro Golden Classic. Attenzione, perché tra pochissimo arriva una delle più belle di DD Sound.

0: volte quando si parla della musica e si va a citare delle date particolari, sì, ci si rende conto effettivamente di quanto si è anzianini. Quelli bianchi servono a qualcosa e non solo per fare i figli. No, effettivamente, tutta l'esperienza nel capello bianco, nel capello, il famoso sale e pepe che piace alla grande. No, stavo dicendo, dico questa cosa perché siamo nel 1977, è uscito in versione 45 giri questa canzone dei Fratelli La Bionda. Il gruppo era i DD Sound, vuole dire Disco Delivery Sound, un progetto per l'Europa della musica da discoteca e italiana che veniva prodotta in Germania. Una roba stranissima. Comunque, Angelo e Carmelo La Bionda, protagonisti di questa band, e protagonista soprattutto è stata la canzone che tra qualche istante lascia lo spazio a due altri grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

0: ci sono quelle band un po' travagliate, quelle band che cambiano formazione tante tante volte? È stato un po' il caso di questa qui, partita inizialmente con un duo, Belle Telefunk e Modern Brain. E beh, fanno musica bella dagli anni 70, gruppo funk di Cleveland e USA, formato da Bobby Harris naturalmente. Canzone che questa è stata estratta dal primo album che hanno fatto i signori Dust Band, perché poi presero questo nome, perché inizialmente erano Clisman Dust, poi Dust Band e poi vabbè, hanno proseguito su questa scia qui. Comunque era Invitation to Love, album del 1980, band funky, di quelle da rispettare, di quelle da ascoltare col contagocce, ma da ascoltare, perché assolutamente entrare nel dimenticatoio mai. La canzone era quella che si intitolava Do It Again. Ora invece D. Lewis con questo pezzo che magari avete già ascoltato, si chiama Stuck on Love.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: fa ascoltare ogni tanto anche qualche pezzo bello degli anni 70 e 80. E questa era Stuck on Love con D. Lewis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Un taglio più brutto di questo non potevo farlo. Vabbè, dai, io per motivi di tempo dobbiamo a volte anche tagliare le canzoni, anche se sono belle, se sono importanti, in particolar modo per questo gruppo che erano i Lips Incorporated, band dagli Stati Uniti d'America, da Minneapolis addirittura. Quanti gruppi arrivavano ai tempi da Minneapolis? Boh, la cifra è mezza. Cynthia Johnson è cantante, capo carismatico di questa band, i Lips Inc, appunto. In questo album, che è stato quello d'esordio, che quello che si chiamava Mount to Mount, è uscito appunto negli anni 80. La canzone che abbiamo sentito era quella che si intitolava Funky Town, che vi ha fatto sballare, ballare, e non so cosa vi ha fatto fare quella canzone. Comunque, sempre un piacere ogni tanto riascoltare queste canzoni che sono state quelle passate alla radio tanto tanto tempo fa. Era esattamente il 1979. Oh, adesso sono contento, vi ho dato questa bella descrizione e posso dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, sempre nel Golden Classic.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Golden Classic. In un'ora il meglio della

0: Poi si erano già un po' specializzati, erano già diventati dei grandi campioncini, con 500.000 copie vendute di questo Free for Love, che era l'album dove c'era questa canzone che secondo me era la più bella dell'intero 33 giri, come si usava a dire alla radio tanto tempo fa. Grande Howard Hewitt e soprattutto grandi Jody Wadley, con la loro voce hanno dato grande successo alla band, in particolar modo, ripeto, con questa canzone che io considero veramente una pietra miliare, si può dire in questo modo, anche perché è stata la prima volta che quando cominciai a trasmettere passai questa canzone. La prima canzone degli Shalamar che ho passato per radio tanto tanto tempo fa è stata proprio questa qua, quella che si chiamava Make the Move. Va bene, nel nostro Golden Classiche troviamo sempre delle grandi canzoni che ci fanno venire i brividi, delle emozioni incredibili. Anche questa qua, loro si chiamano Sign the Effect.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni

0: Siamo nel 1972. Gruppo americano, si chiamano Side Effect. Questa era Run, Run, Run dall'album Effective. Il Golden Classic va avanti con le prossime due. Una è un po' più rock dell'altra. Anzi, diciamo che una è rock e l'altra no.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: non sono proprio dance, non sono proprio funky, non sono proprio disco, sono un po' rock. Inizio della loro carriera discografica, più o meno parte negli anni 80. Nell'81 fanno questa bella canzone che si intitola Tainted Love, anzi esattamente 1982, in particolar modo conosciuto in questo caso Mark Almond. 1981. Ed in questo caso invece si riparla ancora di un funky rock. Lo posso definire così? Credo di sì, dai. Anche perché loro, quando si impegnavano a fare la musica martellata, a parte All American Girl, ci riuscivano alla grande. Sto parlando delle Sister Slate. Questa si chiama He's Just Runaway.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

anche loro ci sono ancora, fanno un sacco di musica. Sono in tre però, la formazione è cambiata, ne manca una. Una delle quattro sorelle che erano Kim, Debbie, Johnny e Kathy. Una non c'è più. Comunque, solo grandi successi di loro. Solo grandi successi quelli che passano nei Golden Classic. Questa era He's Just a Runaway. Ed ora, cari amici, arriveremo alla seconda pausa con questa canzone. Io mi sono svegliato questa mattina con la voglia di sentire la musica delle Love Deluxe, che poi era un progetto discografico nato nelle sale di registrazione da alcuni produttori importanti degli anni 80, anzi qua diciamo fine anni 70. Questa ve la ricordate, questa canzone? Si chiama Here.

0: spesso lo racconto questa cosa qua, il fatto che il Golden Classic è fatto purtroppo per voi dal mio gusto musicale, cioè magari le mie canzoni che io in questo momento sto passando a voi non piacciono, ma sono sicuro che con il passare dei secondi nell'ascoltare queste canzoni, beh, vi ritornano familiari e vi piacciono anche a voi. No, ma il discorso era semplicemente questo, facendolo con il mio gusto musicale, ci sono canzoni che magari passano più volte nel corso magari di un mese, cosa che non dovrebbe capitare, radiofonicamente non sta molto bene, però quando le canzoni sono belle, che ti entrano dentro e hai voglia di riascoltarle, beh, questo può capitare purtroppo. Non voglio essere protagonista al 100%, però ci sta, dai, eh? In particolar modo con questa musica degli Slave, non era forse il caso di questa, ma di un'altra che più tra pochi secondi ascolteremo. Vi volete già informare di che cosa si tratta? Ve lo dico. Arriverà Paul McCartney con i Wings insieme a Goodnight Tonight, che canzone è passata qualche tempo fa, non molto, nel nostro Golden Classic. Va bene, invece loro sono il gruppo degli Slave, sono nati nel New Jersey, anzi New Jersey è nato Steve Washington, che è stato diciamo il capo carismatico di questa band. La band è nata nell'Ohio. All'interno di questa anche un personaggio che poi è diventato un solista molto molto importante, che era il signor Steve Arintog. Lo riconosciamo magari in particolar modo per Feel So Real, giusto proprio per darvi un'infarinatura, o altrimenti per successi quali Way Out e Nobody Can Be But You. Oh, oh, oh, oh. Ok, Golden Classic che va avanti. Vi ho già detto che la prossima che arriverà è con Paul McCartney, ma poi ce n'è un'altra molto molto bella.
1: Tra poco nel Golden Classic. Don't say it, don't say
2: it, say it, don't say goodnight. In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

0: Forse vi ricordate di lei la canzone che si chiamava Baby I Love You, che faceva parte di questo album, l'album che conteneva anche Spotlight, che è stata la canzone che abbiamo avuto ospite oggi nel nostro Golden Classiche, che è arrivato alla conclusione, alla fine del nostro cammino anche per oggi. Abbiamo dedicato un'ora a questo genere musicale che è stato mitico, quello degli anni 70-80, ma attenzione alla prossima. Questa non è proprio una canzone da Golden Classiche, ma è una canzone che più avanti ascolteremo in un format nuovo. Questa è già la seconda volta che lo dico. Sto dicendovi qualcosa poco alla volta, per non rovinare completamente la sorpresa. Avete già riconosciuti inconfondibile l'inizio di questo pezzo dei Pet Shop Boys? Questa è Western Girl. Grazie di essere rimasti all'ascolto del Golden Classic anche per oggi. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Operaio muore schiacciato da lastre di marmo a Carrara. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buon pomeriggio dalla redazione in questo mercoledì 5 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere qui con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. Sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: 59 minuti.
1: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferregno. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere qui equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla A36 Pedemontana, per un precedente incidente, resta chiuso il tratto tra Mozzate e Solviate Olona in direzione della A8 Milano Varese. Persistono le code sulla 9 Milano Chiasso tra l'uscita di Como Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Traffico abbastanza scorrevole sul tratto urbano della A4 e sulle 3 tangenziali di Milano. Invitiamo a procedere con cautela sulla tangenziale ovest per un mezzo in panne al chilometro 21.600 tra le uscite di Rozzano e Pavia verso i laghi. Nel Bresciano invece sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza a Brescia e Desenzano in direzione di Venezia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Sulla A36 Pedemontana, per un precedente incidente, resta chiuso il tratto tra Mozzate e Solviate Olona in direzione della A8 Milano Varese. Persistono le code sulla 9 Milano Chiasso tra l'uscita di Como Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Traffico abbastanza scorrevole sul tratto urbano della A4 e sulle tre tangenziali di Milano. Invitiamo a procedere con cautela sulla tangenziale ovest per un mezzo in panne al chilometro 21 e 600 tra le uscite di Rozzano e Pavia verso i laghi. Nel bresciano invece sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano in direzione di Venezia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

fiori nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Rai Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ore e 59 minuti.
1: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Operaio muore schiacciato da lastre di marmo a Carrara. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora essere in primo piano. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Incolonnamenti in uscita dall'Italia sulla A9 Milano-Chiasso, da Lago di Como a Chiasso per le operazioni doganali del valico commerciale. In programma lavori notturni proprio sulla A9 dalle 22 di oggi, chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione perché lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata nelle due direzioni. Riapertura alle 5 di domani mattina. Due incidenti sulla A7 Milano-Genova, si sta in fila tra la barriera di Milano Ovest e il bivio con la tangenziale Ovest, proseguendo verso il centro città tra Sago e Cantalupa. Sulla tangenziale Ovest di Milano, attenzione a mezzo in panne tra il bivio con la A8 Milano Varese e la barriera di Terrazzano verso Bologna. Sulla tangenziale Nord, per traffico intenso, consueti rallentamenti di queste ore tra viale Zara e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Ci spostiamo infine a Bergamo sulla A4 Milano Venezia, code all'uscita di Bergamo per chi proviene da Milano. Trafficata anche la tangenziale Sud tra il bivio per Seriate e quello per Clusone in direzione della Val Seriana. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: e 55 minuti.
1: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere qui equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Scorrevole in questi minuti il traffico sulle due autostrade dei laghi A8 Milano Varese e A9 Milano Chiasso, così come si viaggia senza particolari impedimenti anche sul tratto lombardo della A4 Milano Venezia. Persiste però qualche problema sulla A7 Milano Genova per un precedente incidente tra Sago e Cantalupa in direzione Milano. Sulla stessa A7 per traffico code tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale Ovest in quest'ultima direzione. E proprio sulla tangenziale Ovest, per il recupero di mezzi in panne, ci sono 2 chilometri di coda tra Settimo Milanese e il bivio per la A4 verso i laghi. Da questa sera in programma lavori autostradali sulla A8 Milano Varese dalle 21 alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate e Gattico e l'uscita di Cavaria con Premezzo verso Varese. Contestualmente per il traffico che percorre la diramazione proveniente dalla A26 dei trafori, chiuso il ramo di immissione sulla A8 in direzione di Varese. Ancora sulla A8 in direzione Milano, lavori dalle 22 di oggi, chiusura tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate fino alle 5 di domani mattina. E altri lavori sulla diramazione Gallarate e Gattico nella fascia oraria 22-6, chiuso il tratto tra Sesto Calende e Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 dei trafori. È tutto per questo aggiornamento, da Gaia del Monaco grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova

0: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con caldo ancora intenso sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e sulla Val Padana, con picchi localmente fino ai 38-40 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma qui si farà sentire comunque tanta afa ed umidità. Anche in montagna il caldo sarà parecchio intenso, picchi fino ai 36-37 gradi, con lo zero termico che si attesterà intorno ai 4.500-4.800 metri. Una giornata inizialmente stabile, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ovunque. Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fine di ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, formazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Operaio muore schiacciato da lastre di marmo a Carrara. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Il conflitto in Ucraina, in apertura di giornale. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione decide sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì con caldo ancora intenso sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e sulla Val Padana, con picchi localmente fino ai 38-40 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma qui si farà sentire comunque tanta afa ed umidità. Anche in montagna il caldo sarà parecchio intenso, picchi fino ai 36-37 gradi, con lo zero termico che si attesterà intorno ai 4.800 metri. Una giornata inizialmente stabile, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Regolare il traffico almeno in queste ore su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 21 fino alle 5 di domani chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e l'uscita di Cavaria verso Varese. Contestualmente, per il traffico che percorre la diramazione Gallarate-Gattico proveniente dalla A26 dei Trafori, è chiuso il ramo di immissione sulla 8 in direzione Varese. Ancora sulla A8 in direzione Milano, chiusura per lavori dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina tra Castronno e Solbiate Arno. Altri lavori notturni sulla diramazione Gallarate-Gattico. Nella fascia oraria 22:06 chiuso il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la A26 dei Trafori. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e 55 minuti.
1: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione, nuovamente gli esteri in primo piano. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Radio Punto. Semplicemente music. Ovunque. One, two. Yeah.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo. Disco estate, le più belle canzoni estive, radio punto. Yes, it's the story of my baker, a mini

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto.it è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 53 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.